Bilioni ni nkumanelo bo I hapari kuma u Zambezia. Vinjuma ora 50 minutos, non vi ora so himno to hansini so chova rat Mozambique mso provincia lo cadregato. Parra vide li avarra ni. Bon final di Simano Guinea-Bissau Baku. Tabanga jes.

Isa, se poi rawe di cosa da ve. Andiamo alla hiniwa yohemwa. Usulihi wa mukhailo metelo nare. Ano vanya sotana ni lihua wera mukhailo tulola sotana vanya. Paka wishe trapahi. Aitere laka kila sulihua yani anamu ya riaya. 0 horas e 30 minutos. Carimbeiros. Na província Ozambezi, Aueno. Muniza.